ntotse o di etsang ha una chelete empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete ha una chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo mo mo tsisa